all did.

Ciao, sono Massimo De Martino e sono un cantautore. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questa è la mia canzone, In un giorno di vento. Buon ascolto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo La mia voce. Buon divertimento e buona musica!
1: Diciotto anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno, mi dicevano studia poi si vedrà.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: I nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Spifferi dal pianerottolo.
2: AI per isolare.

0: sigilleremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra tra l'area del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata,
1: lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto.
1: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani!
1: Ciao!

Le mani raccontano di noi cose che la bocca molto spesso preferisce non dire a nessuno. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. L'avete intuito dalla premessa? La parola di oggi è mani.

Proviamo a guardarci le mani adesso, per qualche secondo, tutti insieme. Sono le prime a stringersi quando abbiamo paura e le ultime a smettere di lavorare quando siamo stanchi. Sono le mani che fanno, impastano, scrivono, costruiscono, aggiustano, firmano, chiedono scusa. Sono le mani che curano, una sulla spalla, una sul viso di un bambino con la febbre, una che stringe quella di un genitore anziano. Sono quelle del pianista che sfiorano i tasti e ci fanno sognare, perché la musica passa da lì prima di arrivare al cuore. Ma le mani possono anche fare del male. Si chiudono a pugno, colpiscono, e troppe volte la violenza comincia così, dentro una casa o in strada, dove nessuno vede. Possono anche difendere, si alzano per proteggere un volto, per fermare un colpo, per dire basta. E possono parlare. Nella lingua dei segni, un gesto e una parola, una carezza nell'aria e una frase, e chi non sente si fa capire meglio di tanti che

per qualcosa di gentile. Le mani se ne ricordano anche la mente e soprattutto il cuore. Tendetene una oggi a qualcuno, basterà per sentirsi meno solo, sia chi la riceve e sia per voi, per noi che la diamo. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Un saluto da Antonio Torretti e appuntamento a domani con un'altra parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi, il Sangiovese, le quattro damigiane.
1: Ma chi parlo?
2: È il supermarket.
1: Io non so.
2: No, supermarket, chi l'aveva ordinato?
1: No, io... Guarda che noi non abbiamo ordinato niente.
2: Quattro damigiane da 50 litri, 200 litri di vino.
1: Ma che parlo? Lo sa, ma chi è lei?
2: Il supermarket
1: no,
2: qua
1: no,
2: di Via
1: Guerra. Non ho ordinato
2: ah,
1: niente.
2: Cosa hanno sbagliato? Il numero, quindi?
1: Niente, ha sbagliato il numero.
2: Ah, ma che ci facciamo qui con questo?
1: Lo chiedi con me, non sono niente.
2: Allora niente.
1: Dovrò telefonare quello che gli ha telefonato quel signore, lei.
2: Ah, allora la saluto, buona giornata.
1: Arrivederla.

E ricominciamo questa puntata in allegria cantando Romagna e Sangiovese di Raul Casadei. Se voi venite in Romagna in vacanza, questo è un inno da noi, dalle nostre parti. Si va a mangiare fuori quando c'è baracca, quando c'è festa. Nella bocca di tutti parte questa canzone, che ormai è un po' come la nostra colonna sonora. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi a farvi compagnia tra risate, buona musica e notizie imbarazzanti.

0: rileggere, rinarrare, come si dice, a chi ci ascolta. Ogni pomeriggio, pensate, balla in piazza Roma con l'allieva di 80 anni. È la storia di Pasquale, il maestro diventato virale. Si danno appuntamento ogni pomeriggio a piazza Testaccio alle 17.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei. Sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro. Prima ci vedevano al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in piazza Testaccio. Un giorno un signore che ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social. Non ci aspettavamo tutto questo successo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, chi è?
0: Pronto, scusi signora, mi perdoni, ma per questa storia della piazza Macerata dell'Alligalli?
1: No, lei chi è? Non può telefonare, io non sono un comune. Lei chi è? Chi è là del mio numero? Io sono una persona disonesta. Mi risponda per bene, chi è
0: come,
1: là lei?
0: Come è una persona disonesta, scusi?
1: Nel senso che io non la conosco, chi è?
0: Ah,
1: lei?
0: Ecco, no, supermarket, perché abbiamo letto sta notizia, la notizia della ballo in piazza a Testaccio.
1: No, e qui non è il comune.
0: Quindi no, ma
1: arrivederci, deve telefonare al comune perché sennò ce la smetta,
0: E la
1: io è la seconda volta che vedo una truffa.
0: E l'Alligalli?
1: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: pronto,
0: sì?
1: Scusi il disturbo. No, visto che c'è stata appunto all'inizio quella chiamata, cioè queste quattro damigiane.
0: Penso abbia sbagliato il numero, non c'entro.
1: No, no, le quattro damigiane di Sangiovese che avevano 50 litri di damigiana.
0: No, no, no, no.
1: Chi le ha...
0: No, no, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma scusi, anche lei dice così.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma anche l'altra aveva detto la stessa cosa, scusi.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ho capito, ho sbagliato il suo, ma anche la signora di prima aveva detto così.
0: Il mio è sbagliato. Io non ho ordinato niente. A posto.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, Market Meteo. Abbiamo un problemino satellitare sopra la zona di Parma e non riusciamo a monitorare la situazione di oggi meteorologica. Se ci potesse dire gentilmente com'è va il tempo oggi, se è nuvoloso, soleggiato?
1: È nuvoloso.
2: Nuvoloso, quindi si è già svegliata con le nuvole stamattina?
1: Sì.
2: Abbiamo riscontrato un po' in tutto il nord Italia. Sta piovendo, potrebbe piovere, così per avere anche...
1: Ah, non lo so, guardi, io non lo so.
2: Ho capito. Ascolti signora, un'ultima cosa per quanto riguarda le temperature, le sta riscontrando un pochino più basse, un po' ancora un po' alte?
1: Sì, sono più basse.
2: Non da termosifone ancora?
1: No.
2: Per fortuna risparmiamo un po' sul gas.

E torniamo al nostro Mike Oldfield. Abbiamo incominciato ieri a parlare della sua musica, quest'oggi ascoltiamo del 1984 Two Friends, estratto dall'album Discovery. Questo brano racchiude l'essenza melodica e cantautoriale di Mike Oldfield, caratterizzato ancora una volta dalla voce cristallina e suggestiva di Maggie Reilly. Two Friends si regge su un riff di tastiera ipnotico e orecchiabile e su un impianto di stampo marcatamente celtico. Nonostante la struttura pop radiofonica e l'andamento incalzante, la canzone conserva un fascino antico e vagamente malinconico, impreziosito come sempre da interventi chitarristici puliti e taglienti. È un vero

0: farla.
1: Quindi a questo punto to France, in Francia, come la canzone.
0: Verso la Francia cosa?
1: To France, come la canzone di Mike Oldfield, quella che abbiamo sotto.
0: Ma cosa dice?
1: Come cosa dice? L'abbiamo ascoltata fino adesso. Cosa dai, numeri?
0: Ma chi è lei?
1: Il supermarket, scusi, ci ha detto prima, ci chiami quando sta finendo il brano?
0: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma io non ho chiamato nessuno.
1: No, ho chiamato io.
0: Ma cosa dice? Ma io, ma che brano abbiamo ascoltato? Che io sono qui che guardo la televisione.

0: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece da Santa Fede di Agen, la ragazzina che trollava i romani. Questa è la storia di Santa Fede, Sainte-Foy in francese, una ragazzina di circa 12 anni vissuta indicativamente nel XII secolo. All'epoca c'erano le persecuzioni contro i cristiani, i giudici romani cercavano in tutti i modi di far abiuare la fede a questa giovanissima ragazza, convinti che un adulto avesse vita facile, figuriamoci una bambina. I romani la portarono davanti al tribunale e iniziarono a farle la predica. Su, ragazzina, basta che fai un piccolo inchino e questa statua pagana ti diamo i dolci, ti compriamo i vestiti nuovi, ti lasciamo in pace. Fede li guarda con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso e risponde candidamente: ma anche no, anzi, sapete che c'è? La vostra statua mi sta antipatica. E non contenta, inizia a prenderli in giro apertamente, sbeffeggiando gli dei romani e dicendo che erano fatti di latte e cartone. I giudici, imbarazzatissimi perché una dodicenne li stava umiliando davanti a mezza città, andarono fuori di testa, una trollata ad altri tempi fatta da una preadolescente con zero paura delle istituzioni.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Parla.
0: Pronto, salve, scusi, cercavo la fede di Agen.
1: Che cosa cercava?
0: La fede di Agen, quella, la santa, però.
1: Io non so di cosa stai parlando.
0: No, abbiamo parlato noi prima della fede di Agen, quella ragazzina che aveva trollato i romani.
1: No, non ho parlato con me.
0: No, non con lei, non ho parlato con lei.
1: Con nessuno di
0: te. Con chi ho parlato, scusi?
1: Non lo so, non qui.
0: Ah, non con lei?
1: No, con nessuno.
0: Ah, non c'era un altro?
1: No, arrivederci.

0: E questa è la musica di Supermarket Show, ma non solo la musica, anche la pazzia, perché come avrete notato durante l'evolversi della nostra puntata può succedere di tutto. Ora entriamo invece nel mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Con noi Roby Cantafio con il suo singolo che vi presento dopo. Roby, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti, faccio una precisazione, però sono Cantafio, non Cantafio.
0: Ah, ecco, infatti questo è sempre l'errore che mi trascino dietro quando trovo questi cognomi. Dove mettere l'accento giusto? Quindi ti chiedo scusa, Roby Cantafio, perdona il mio errore. Allora, quest'oggi parliamo, insomma, ascoltiamo una canzone che in realtà abbiamo già programmato all'interno del nostro format, che è appunto Mi serve un miracolo o almeno una birra. E questo tuo nuovo singolo, che ha questo titolo fantastico, fa subito ovviamente sorridere. Nell'introduzione dici che ridere dei propri guai è un modo per rimettersi in piedi. Come si fa a trasformare un momento no in una canzone leggera e capace di far riflettere?
1: Ma guarda, ti posso solo dire, quando l'ho scritta mi trovavo davanti a una spiaggia e stavo guardando l'orizzonte, stavo pensando ad alcune cose. In quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo, però davanti a me avevo questa birra e ho detto, ma magari sarebbe meglio una birra. Ed è lì nasce presente questa canzone.
0: Bella, il gustare la birra comunque è sempre una compagna ottima di vita, diciamo, questo, che effettivamente è già un miracolo avere una birra nel momento giusto, questo è proprio
1: esatto.
0: Ascolta Roby, nel brano il miracolo è l'illusione che le cose si sistemino da sole, mentre la birra rappresenta quelle piccole cose che ci salvano la giornata. Per te, oltre alla musica e una risata con gli amici, qual è la birra quotidiana che ti aiuta a rimettere le cose nella giusta prospettiva?
1: Ah, questa è una bellissima domanda. Cosa mi aiuta? Mi aiuta a essere ogni giorno sereno e sapere quello che devo fare tutti i giorni, perché dal momento che tu sei sereno e sai cosa fare tutti i giorni, sai che potrai rimetterti in sesto e farti anche una birra.
0: E farti soprattutto una birra. Ascolta Roby, nel tuo futuro artistico c'è in lavorazione eventualmente, oltre a questo singolo, anche la produzione di un disco? Hai già qualcosa in cantiere? Ci stai ancora lavorando?
1: Ma diciamo che no, ci ho lavorato. Io effettivamente avrei già tutte le canzoni per poter fare un album intero, e dopo questa canzone qua, che mi è sembrata molto simpatica e sto vedendo parecchi, diciamo, apprezzamenti, sto pensando di pubblicarla anche in un disco completo.
0: Beh, questo noi saremo qui ad aspettare, ovviamente, quando sarà il momento. Ascolta Roby, questa ultima domanda prima di salutarti e ascoltare questo tuo brano. Hai un sound molto roccheggiante, molto trascinante. Quali sono gli artisti che ti ispirano durante il tuo percorso artistico?
1: Ma guarda, all'inizio c'è stato, diciamo, il grande Jimi Hendrix, Santana, un po' tutti i chitarristi ovviamente del passato, che magari tanta gente ormai non la seguono più, però voglio dire anche i chitarristi ovviamente italiani, come lo è stato per me, che era un grande amico, Alberto Radius o Maurizio Solieri, Ricky Portera, tutte queste influenze degli anni 80 e 90, i grandi chitarristi italiani ed europei.
0: Esatto, quando ancora forse si faceva vera musica. Oggi è un po' più difficile dirlo con tutto quello che sta uscendo sul mercato, spesso frutto non proprio dell'arte umana, però questo, vabbè, è una mia riflessione.
1: Beh, detto da te è un piacere sentire queste
0: ti ringrazio
1: cose.
0: Ti ringrazio, proprio perché poi sono rocker nell'animo anch'io, cioè io adoro la musica, quindi adoro veramente la musica, sottolineato. Allora Roby, prima di ascoltare il tuo singolo, a questo punto dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Ma guarda, io non do mai i contatti, dico Instagram, Facebook, io dico soltanto dove volete cercare. Volete cercarmi su Spotify, mettete Roby Cantafio. Volete cercarmi su YouTube, mettete Roby Cantafio. Basta che mettete Roby Cantafio e andate a cercare quello che volete.
0: Roby, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è stato un piacere conoscerti. E di Roby Cantafio ci ascoltiamo Mi serve un miracolo o almeno una birra. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao.

E siamo noi del Supermarket Show. Tra pochissimo dovremmo così tentare lo scarico di 40 quintali di carbone per la caldaia. Come andrà a finire?

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Scusi, mi perdoni l'orario, scusi se la disturbo. Sono l'autista del Consorzio Agrario di Monte Urano. Volevo chiedere, ma voi avete per caso la prossima settimana aspettato lo scarico del carbone?
0: Ma lei ha sbagliato il numero, a me non mi serve niente.
1: No, perché devono scaricare. Io ho 40 quintali sul camion di carbone per la caldaia con 36.
0: Beh, così è dato un numero sbagliato. Io ho il gas.
1: Ma avete montato la caldaia a carbone?
0: No, ho la caldaia a gas.
1: No, è perché l'autista, siccome adesso siamo nel fine settimana, non vorrei che la prossima settimana arriva e scarica lì davanti.
0: No, non deve scaricare niente perché io non ho ordinato niente.
1: E come facciamo mo che ce l'hanno già sul camion? Io forse hanno sbagliato l'indirizzo.
0: Certo, si vede che ha sbagliato l'indirizzo.
1: Perché loro l'hanno...
0: Io non ho ordinato niente, assolutamente.
1: Il problema è che hanno già pagato il carico, quindi non è da pagare nulla, però viene scaricato
0: no,
1: tutto lì davanti.
0: Non ce l'ho la caldaia a carbone. Io poi adesso vado via da casa di qui.
1: E la lascia lì, no. Ma lei dove lo mette il carbone? Poi avete uno spazio lì fuori?
0: No, mi serve il carbone. Io non lo faccio scaricare a nessuno il carbone.
1: Ma se arriva la mattina
0: trovare la persona che l'ha ordinato.
1: No,
0: non io.
1: Non ha capito, signora. Io voglio risolverlo il problema. Non voglio farle scaricare il carbone. Però se la prossima settimana arrivano prima dell'orario di apertura del consorzio agrario, questi scaricano lì davanti.
0: No, non può scaricare. Io chiamo i carabinieri.
1: Lei lo vede, lo sente se arriva il camion che scarica.
0: Io non lo so.
1: Vabbè, la mattina presto.
0: Che ora?
1: Di solito...
0: No, io non voglio indegni.
1: Ma lì attorno, mi perdoni, c'è qualcuno che ha la caldaia a carbone?
0: No, qui non abbiamo tutti il gas e metano.
1: E il carbone chi ce l'ha allora? Chi l'ha comprato?
0: E che ce l'ho io?
1: Ma perché avete ordinato il carbone allora, scusi?
0: Non lo so, non lo so.
1: No, lei l'ha ordinato lei?
0: Ma che ho ordinato? Oh, ma che siete lui di testa,
1: Quindi...
0: ho ordinato, ti sto dicendo che c'ho la caldaia a gas.
1: Ah, non ha la caldaia a carbone, non ha quella gas carbone che fa tutte e due.
0: No, c'ho il gas e metano.
1: Ah, e non avevo capito, e quindi chi ce l'ha di voi la caldaia a carbone?
0: E che ti so io chi ce l'ha?
1: Però qualcuno l'ha ordinato il carbone.
0: Ma se l'ha ordinato che ce lo dire chi l'ha ordinato?
1: Allora vediamo la prossima settimana, intanto provo a chiamare io, va bene?
0: Ah, non va bene perché siamo carabinieri della polizia. Faccio un casino.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegare le nostre ovviamente interviste su Spotify, TuneIn ed Amazon Music e cercate le interviste di Supermarket. Io vi ringrazio di essere stati con me. Devo chiudere le porte perché purtroppo il market deve chiudere e i dipendenti se ne devono tornare anche a casa. Detto questo, appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
2: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
0: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
3: Baby, you better quit.

il pubblico più giovane e amante delle discoteche, questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990 tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80, il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitchell.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You, Don't You Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio ormai da 15 anni, la black music, e come dice Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pendergrass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con Dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio. Stavo un attimo leggendo, mi sono perso. Ecco, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo. Siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be, nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana. Ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, dopo Umberto abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul Soul Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
2: Ed eccoci nuovamente insieme, un grande bentornati a tutti voi che avete scelto di trascorrere un po' del vostro tempo in compagnia di Cult. Io sono il vostro Giuseppe Indorato e torna il nostro appuntamento settimanale, 90 minuti nei quali cercheremo come sempre di sorprendervi, divertirvi e magari lasciarvi anche qualche spunto interessante su cui riflettere. La formula ormai la conoscete, 12 rubriche, 12 modi differenti di raccontare quello che succede intorno a noi, passando dalla musica al cinema, dai viaggi alla nutrizione, dalle ricette alle tendenze dei social, senza dimenticare le nostre nuove finestre dedicate alla legge e ai meccanismi della mente. Naturalmente tanta musica di tutti i tempi, perché qui in Cult non guardiamo le date di uscita di una canzone. Se è bella, se ha qualcosa da raccontare, per noi merita sempre di essere ascoltata. Un saluto a tutti i nostri inviati, ai collaboratori e alle voci che ogni settimana contribuiscono a rendere questo appuntamento così vario. Un saluto speciale al nostro Archimede che dalla regia cura tutta la parte tecnica. Naturalmente non dimentichiamo voi che siete dall'altra parte della radio. Vi ricordiamo subito come mettervi in contatto con noi in WhatsApp 328 96 96 963, oppure Caltonair su Instagram. Potete mandarci messaggi, saluti, dediche, suggerimenti e naturalmente le vostre richieste musicali. Perché Cult è anche questo. Prima di farvi ascoltare il prossimo disco, volevo raccontarvi una piccola storia personale, una storia che ha a che fare con una delle artiste che hanno segnato la musica italiana degli anni 90. Sto parlando di Irene Grandi. Ho avuto la possibilità di trascorrere 3 giorni insieme a lei. In occasione di un evento a Teramo dedicato alla memoria di un altro grande cantautore italiano, Ivan Graziani. L'evento si chiama Pigro, un memoriale che continua a ricordare la musica e la figura artistica di Ivan. Devo confessarvi che quando per tanti anni ascolti un artista alla radio, la segui, conosci le sue canzoni e magari alcune di quelle canzoni hanno accompagnato anche momenti importanti della tua vita, ritrovarti poi improvvisamente a trascorrere del tempo insieme a lei fa un certo effetto. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente di Irene non è stato soltanto la sua carriera, è stato proprio Irene come persona, una donna affabile, simpatica, spontanea, incredibilmente alla mano, di quelle persone con cui riesci a parlare tranquillamente, scherzare e condividere momenti senza avvertire quella distanza che spesso immaginiamo possa esserci tra un artista famoso e chi la segue. E sapete cosa penso? Che a volte la grandezza di un artista si riconosca anche da questo, dalla capacità di rimanere una persona semplice nonostante quello che ha costruito nella propria carriera. Per me sono stati 3 giorni davvero particolari che porterò con piacere tra i miei ricordi. E naturalmente colgo l'occasione per mandare un saluto e un ringraziamento a Irene, ma anche a tutti coloro che continuano a mantenere viva la memoria musicale di Ivan Graziani. E adesso Archimede, visto che siamo in Cult e la musica è sempre la nostra migliore compagna di viaggio, questa volta vogliamo fare una piccola eccezione. Il primo disco non arriva da una vostra richiesta, ma la dedico a Irene Grandi per questi 3 giorni trascorsi insieme, per la bellissima persona che ho avuto il piacere di conoscere. E la dedico anche a tutti voi che amate la grande musica italiana degli anni 90. Quindi Archimede, alziamo il volume, Irene Grandi con Fuori e noi qui siamo in Cult. Buon ascolto a tutti!

0: Nutrialt, pillole di nutrizione.
1: Se hai più di 50 anni e la tua glicemia è ancora sotto i 100, non festeggiare, perché non è detto che tu sia ancora in salute. La glicemia infatti può rimanere perfetta per anni, ma il diabete essere già in uno stadio avanzato. Sì, perché la glicemia è l'ultima ruota nel carro ad alterarsi. Prima si altera l'insulina, poi l'emoglobina glicata e infine la glicemia. Ecco perché puoi avere una glicemia perfetta ma un'insulina da diabete. Questa condizione si chiama insulinoresistenza e colpisce un adulto su due in Italia dopo 50 anni e solo la metà ne è a conoscenza. Il motivo? Continuiamo a misurare ancora solo la glicemia e a costruire delle diete basate esclusivamente sulle calorie. E quindi che cosa fare? Se hai sintomi come la stanchezza cronica, la nebbia mentale e il gonfiore addominale, dovresti evitare tutti gli zuccheri, i carboidrati raffinati e gli alcolici per almeno 30 giorni consecutivi.

0: vero, però allo stesso tempo, secondo te il pubblico effettivamente apprezza chi si espone?
1: No. Vogliono tutti che tu dica qualcosa, poi lo dici e non gliene frega un cazzo a nessuno.

0: viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen.
1: Musica evergreen.
0: Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica.
1: Della musica.
0: Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.
1: Mai di stupirti.
0: Cult, pronti a viaggiare insieme.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
3: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
4: Vado!
0: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
2: Allora vacanza per tutti.
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: È successo anche a te? Un vicino, una multa, un acquisto, un contratto. E quella domanda. Ma la legge cosa dice? La legge è uguale per tutti. Le regole che incontriamo nella vita di tutti i giorni, finalmente dette in parole semplici. Ora in onda su Cult.
1: Puoi denunciare il vicino che getta i mozziconi dal balcone? Intanto non facciamola troppo semplice, ma non facciamola nemmeno troppo complicata. L'articolo 674 del codice penale punisce il cosiddetto getto pericoloso di cose. La norma si applica quando qualcuno getta oppure versa in un luogo pubblico oppure in uno spazio privato utilizzato da altre persone qualcosa che possa offendere, sporcare oppure molestare. Si può trattare quindi di acqua, di detersivi, di cenere, di cicche, di sigarette, di rifiuti, insomma tutto ciò che possa in qualche modo molestare oppure offendere. Non è necessario che qualcuno però venga effettivamente colpito oppure ferito. È sufficiente che per natura, per traiettoria e per luogo di caduta ciò che viene lanciato sia potenzialmente pericoloso oppure molesto per le persone. Detto questo, non è che ogni goccia d'acqua caduta dal piano superiore costituisca automaticamente reato. Un piccolo sgocciolamento accidentale è inoffensivo ed è sicuramente diverso da un secchio d'acqua che sporca, che può essere versato deliberatamente verso un balcone abitato. Contano quindi le modalità, la quantità, la frequenza, il pericolo concretamente creato, e chi commette il fatto rischia per l'articolo 674 l'arresto fino a un mese oppure l'ammenda fino a 206 euro. È il diritto penale.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Cult Music Info. Le notizie più curiose su brani musicali.
1: Con Fever, Kylie sentiva di aver trovato finalmente uno stile tutto suo. E 25 anni dopo bastano una tuta bianca per capire esattamente di quale Kylie stiamo parlando. L'album esce il 1 ottobre 2001, alle spalle ci sono gli esperimenti di Impossible Princess e il disco di Light Years che l'aveva riportata in cima alle classifiche con Spinning Around. Kylie descriveva Fever proprio come una sintesi di quei due dischi, sentiva di riuscire a mettere insieme tutto quello che aveva imparato. La direzione prende forma quando ascolta Can't Get You Out of My Head, la ama immediatamente e vuole assicurarsi che nessun altro la registri. A scriverla e produrla sono Katie Dennis e Rob Davis, pochi elementi, una ripetizione ipnotica e la voce di Kylie, vicinissima, quasi sussurrata, una canzone sull'ossessione che riesce a fare esattamente quello che dice il titolo, restare nella testa. E il video dà un corpo a quel suono, la città futuristica, i movimenti dei ballerini, quella tuta bianca con il cappuccio, tutto sembra muoversi dentro lo stesso meccanismo. Love at First Sight porta all'euforia. Kylie la scrive insieme alla squadra di Richard Biff Stannard e Julian Gallagher. Incontrare qualcuno diventa quel momento in cui all'improvviso tutto sembra avere senso. Anche il video segue questa sensazione con uno spazio geometrico che prende vita attraverso il ballo. La stessa squadra produce In Your Eyes, dove l'attrazione si fa più insistente. Il ritmo, gli sguardi, le luci. Siamo completamente dentro la pista. Con Coming to My World tornano Dennis e Davis e Michael Gondry trasforma la ripetizione della canzone in un piccolo prodigio. Kylie gira per lo stesso quartiere e ogni passaggio il mondo si moltiplica insieme a lei. Quel brano la porterà a vincere il suo primo Grammy. In Fever, voce, produzione e immagini parlano una lingua sensuale, leggera, precisa, che ti invita ad avvicinarti e poi ti fa ballare. Kylie aveva trovato uno stile tutto suo e gli aveva dato un suono e delle immagini che ricordiamo ancora 25 anni dopo. Quale dei quattro singoli è il vostro preferito? Vabbè, valgono anche quelli che non abbiamo citato, dai.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare, Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult, il programma di rubriche in giro per l'Italia. Un viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen.

0: Lo hai scelto tu di crederci, o hai semplicemente imparato a farlo? Pubblicità, abitudini, informazioni, convinzioni. Mente decodificata. Una domanda in più, una certezza in meno. Ora, su Cult.
1: Signore e signori, ecco il negozio del futuro, costruito intorno a voi. Prendete ciò che vi piace. Libertà totale di scelta.
2: Libertà, meraviglioso. Posso?
1: Certo, solo una parola.
2: Pensate di scegliere voi cosa comprare. Prima del 1916, però, non facevi la spesa in questo modo. Chiedevi ciò che ti serviva a un commesso, davanti a un bancone. Avevi la tua lista e lui prendeva i prodotti per te. Poi Clarence Saunders eliminò il bancone. Lo chiamò servizio. Ma non eri tu a servirti da solo. Un tornello all'ingresso, un unico percorso per entrare, corridoi che dovevi attraversare. E le caramelle, proprio accanto alla cassa. Aumentarono i furti. Non importava, gli acquisti d'impulso ripagavano tutto. Nel 1937, Silvan Goldman nota un problema. I clienti smettono di fare acquisti quando il cestino diventa troppo pesante. Così mette il cestino su delle ruote. Nessuno lo usa. Allora Goldman assume delle persone. Modelli e modelle pagati per spingere i suoi carrelli, fingendo di fare la spesa. Sorridono lungo ogni corridoio. I clienti li guardano e li imitano. Nel giro di poche settimane, tutti i suoi negozi iniziano a usare i carrelli. Nessuno aveva scelto davvero il carrello. Avevano semplicemente seguito la folla. Il carrello del 1937. Il carrello di oggi. Trova la differenza. È lo stesso carrello, solo con un buco più grande da riempire. Un carrello vuoto dà la sensazione che manchi qualcosa. Ora guarda gli scaffali. All'altezza degli occhi? È uno spazio in affitto. I marchi pagano per decidere dove cadrà il tuo sguardo. La testata del corridoio? Venduta. Anche lo scaffale è in vendita. E la musica? Nel 1982 uno studio osservò che con la musica lenta i clienti camminavano più lentamente. Le vendite aumentarono del 38%. La musica decide il tuo ritmo. Guardati intorno, una corsia dopo l'altra, tutti rivolti nella direzione in cui vengono guidati. Quindi hai preso un carrello che non ti serviva. Hai preso quella montagna di prodotti alla fine del corridoio. Hai scelto ciò che era all'altezza dei tuoi occhi. Hai rallentato con la musica. Hai preso le caramelle alla cassa. Ogni tuo passo era stato progettato prima ancora che entrassi. Quindi, chi ha fatto davvero la spesa? Puoi continuare a spingere il carrello, oppure puoi fermarti, osservare e imparare.

0: Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti. Cult, pronti a viaggiare insieme?
1: Questa canzone avrebbe potuto cambiare la carriera di Lucio Battisti. Il problema è che lui decise di non cantarla. 1966. Lucio Battisti è ancora quasi uno sconosciuto. Ha appena pubblicato Per una lira, riscuotendo poco successo. Non è ancora quel grande cantautore che tutti oggi conosciamo. Ma una sera, insieme a Mogol, scrive qualcosa di diverso. Una canzone che parla di un tradimento. Una notte fuori dalla propria relazione, raccontata senza giudizi e senza chiedere perdono. Una storia molto lontana dalla tipica canzone italiana di quegli anni. Si intitola 29 settembre. E quando Maurizio Vandelli, leader dell'Equipe 84, la ascolta, capisce di avere davanti qualcosa di davvero speciale. L'Equipe 84 in quel momento è un gruppo amatissimo. Battisti non si sente pronto per cantarla, ma è felice che a farlo sia un gruppo così importante. Poi però succede qualcosa che non poteva immaginare. 29 settembre arriva al primo posto della Hit Parade e per un momento sembra che abbia lasciato andare qualcosa che poteva davvero essere suo. Ma nel 1960 Lucio Battisti pubblica il suo primo album e dentro ci mette proprio quella canzone, più intima e personale. Quella canzone che 2 anni prima aveva lasciato ad altri è tornata nelle sue mani e diventa di nuovo un successo. Forse non aveva sbagliato a lasciarla andare, forse semplicemente doveva ancora diventare l'uomo capace di cantarla, ovvero Lucio Battisti.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, dove la musica fa la differenza con i successi di ieri e di oggi. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato. Lo potete ascoltare su questa radio.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Cult. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.

0: Cloud Zapping, in giro per i social network a cercare e a scoprire le notizie più curiose e simpatiche del web.
1: Se domani la Cina dovesse chiudere il Taiwan, il telefono che compri potrebbe costare molto di più. E non solo il telefono. Per la Cina il Taiwan è una sua provincia e da anni fa esercitazioni militari intorno all'isola. Ma il problema per te è un altro. Su quell'isola c'è un'azienda, TSMC, che fa quasi tutti i chip più avanzati del mondo. Sì, anche quelli degli iPhone. Ti sembra lontano? Nel 2021 è bastato che i chip mancassero, senza nessuna guerra, per fermare le fabbriche di auto. Milioni di macchine in meno, mesi di attesa e prezzi molto più alti. Adesso immagina che a mancare siano quasi tutti, per un tempo che nessuno sa. E le prime a muoversi sarebbero le borse, le aziende che vivono di quei chip, come Apple e Nvidia, che sono tra le più grandi al mondo.

0: Adesso su Cult, il nostro psicologo. Consigli semplici per affrontare meglio la giornata.
1: Ti capita di ripensare per ore a una frase che hai detto? Magari dopo un'uscita. Da psicologo mi sono appuntato tre cose che vorrei dirti. Ti siedi con me? La prima. Magari siete stati a cena per ore. Eppure continui a tornare a quel preciso momento. E questo può dirci che ha avuto un peso importante per te. Ma c'è un rischio. Pensare che quel singolo momento sia quello che tutti quanti ricorderanno di più. Ma non è detto. E vale la pena dirlo, perché una persona potrebbe tornare a casa e pensare a qualcosa di completamente diverso, magari qualcosa che ha detto lui o lei. La seconda, proviamo ad essere curiosi. Tra tutte le cose che sono successe quella sera, perché stai pensando proprio a quella lì? Facciamo un esempio, mettiamo che tu abbia raccontato di un progetto a cui tieni molto e tornando a casa hai pensato, cavolo, ho parlato troppo. Ecco, cosa ti preoccupa di aver parlato troppo? Hai paura di aver annoiato qualcuno? O magari credi di non aver lasciato spazio? Ecco, questo può aprire a un mondo di significati e vale la pena capire il tuo. La terza è una domanda, anzi, un vero e proprio strumento che puoi portare con te. Quando ripensiamo a un episodio c'è un rischio, quello di mescolare ciò che è realmente successo con la nostra interpretazione. Così una frase come ho parlato molto del mio progetto può diventare sono stata veramente pesante e ha un significato ben diverso. E iniziamo a trattare questo come se fosse un fatto. Allora prendi carta e penna, ripensa a quel momento e prova a rispondere a questa domanda. Se una telecamera avesse registrato la scena e uno sconosciuto guardasse il video, cosa vedrebbe e cosa sentirebbe?

0: programma che unisce curiosità, musica e tanto buon umore. Si chiama Calca. Voci giovani, rubriche frizzanti e argomenti sempre nuovi. Pillole di nutrizione, cult evergreen, momento cartoons, cinema, viaggi, eccellenze italiane e molte altre. Tutte diverse, tutte sorprendenti. Cultura, energia e leggerezza in un mix perfetto per chi ama la radio fatta bene. Calca, il programma radiofonico che accende la tua curiosità.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult cinema.
6: Una di queste persone non è chi dice di essere. Sei candidati a un colloquio di lavoro dentro una stanza sigillata dall'esterno. Non sanno di che lavoro si tratta, né chi c'è dietro l'azienda. Sanno solo che in mezzo a loro c'è un impostore, che c'è un solo posto disponibile e che saranno disposti a tutto pur di far fuori gli altri. Questa è la trama di Sotto a chi tocca, il nuovo thriller psicologico sul mondo del lavoro, diretto da Giorgio Pasotti. I sei protagonisti sono interpretati da Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, Linda Messer Klinger e Giorgio Pasotti stesso, il più spietato di tutti. Una mattina si recano in questo grande grattacielo fuori città, vengono chiusi da soli in una stanza d'osservazione e costretti a una serie di sadici giochi psicologici per guadagnarsi il posto. Ma c'è dell'altro. In mezzo a loro c'è una spia dell'azienda. Tratto dallo spettacolo teatrale Il metodo Gronholm dell'autore catalano Jordi Galceran, Sotto a chi tocca è una critica feroce alla competizione nelle grandi multinazionali. Luoghi in cui le persone sembrano disposte a perdere ogni briciolo di dignità per un datore di lavoro che non hanno mai visto, combattendosi il posto come fosse l'ultimo disponibile sulla faccia della Terra. Come diceva Fantozzi, il mega direttore galattico esiste o no? Negli anni 50 lo psicologo Solomon Asch condusse degli esperimenti mentali sul conformismo sociale che spingevano i soggetti a prendere decisioni illogiche e dimenticare di avere un cervello proprio, come succederebbe agli abitanti di una distopia orwelliana o agli impiegati di una moderna azienda. Sotto a chi tocca vi aspetta al cinema dall'8 ottobre.

0: Cult. Sì, viaggiare.
1: 2, 3 o 4 giorni a Siviglia. Ti diciamo cosa vedere in base al tempo che hai.
2: Se hai solo 2 giorni, concentrati sui luoghi simbolo della città. Parti dalla maestosa cattedrale della Giralda, prosegui verso l'incantevole Real Alcazar e poi quartiere di Santa Cruz, Setas, Plaza de España e il parco di Maria Luisa.
1: Completa il giro passando da Triana e dalla Torre del Oro.
2: Mi raccomando, cattedrale e Real Alcazar vanno rigorosamente prenotati in anticipo.
1: Hai un terzo giorno, aggiungi una gita a Cordoba con la spettacolare moschea cattedrale, facilmente visitabile in giornata anche con un'escursione guidata.
2: Hai invece 4 giorni? Allora preparati a vivere un'esperienza completamente diversa, il Caminito del Re. Ti ritroverai tra passerelle sospese, gole spettacolari e panorami mozzafiato.
1: E puoi raggiungerlo comodamente con un'escursione organizzata da Siviglia.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: altre ricette in giro per l'Italia a scoprire i piatti tipici più buoni di ogni regione.
1: Forse non ci conosciamo, ma sono certa che le polpette svedesi hanno rubato anche un pezzetto del tuo cuore. Io ho provato a replicarle con questa ricetta. 350 g di carne macinata mista, 100 g di salsiccia, un uovo, una patata da 180 g, lessata intera e spezzettata, un cucchiaio di senape, aglio in polvere e noce moscata, un pizzico di sale e poi una bella frullata. Ottenuto il composto, formiamo tante piccole polpettine con le mani umide. Aggiungiamo un filo d'olio e le facciamo cuocere a 190 gradi, forno ventilato, per 22-25 minuti. Nel frattempo, per la salsa, 20 g di burro, 20 g di farina 00, 430 g di brodo di manzo. Lo confesso, io ho usato il dado, ma non dirlo a nessuno. Mescola bene e aggiungi 50 g di panna da cucina, sale e pepe. Lascia addensare mescolando spesso e una volta cotte le polpette, compi la magia.

0: Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione. Il consiglio del saggio. Music info. Il lato positivo della vita. Zapping social. Info culinarie. Sì viaggiare. Astro Cult. Eccellenze d'Italia. Cult. Un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Astrocult, la rubrica che vi farà scoprire i segreti dell'astrologia.
1: Se conosci un Gemelli, ad un certo punto ti sembra strano, hai ragione. Il Gemelli, quando è veramente distrutto, non lo fa capire con dei drammi. Il Gemelli, quando sta male, smette di parlare. Non del tutto, quel tanto che basta a non dare nell'occhio. Ma dentro quel silenzio pesa quanto un funerale. E la cosa più assurda è che nessuno se ne accorge mai. Perché tutti sono abituati al Gemelli che intrattiene, che fa ridere, che risponde. Se il Gemelli ti dà 3 risposte secche di fila, non è calma, è devastazione. Se un Gemelli è in silenzio da 3 giorni, non aspettare, chiamalo tu.

0: cult.
1: Eccellenze d'Italia. Vi racconteremo la vera storia di un monumento, un piatto tipico, una storia, una persona, purché sia un'eccellenza italiana.
2: Tutto questo era un cult.
3: Evviva Santa Rosa!
4: I facchini di Santa Rosa, la sera del 3 settembre a Viterbo, sono chiamati a caricarsi sulle spalle la macchina di Santa Rosa. Un'opera alta quasi 30 metri e pesante 50 quintali, per poi farla sfilare nel centro storico lungo 1,5 chilometri di vie strettissime. Una tradizione secolare capace di catalizzare e monopolizzare l'attenzione dell'intera città e di attirare sempre un maggior numero di turisti. E che dal 2013 è stata inserita nel patrimonio orale immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: Ed eccoci arrivati anche questa volta agli ultimi minuti di Cult, 90 minuti trascorsi insieme tra musica di tutti i tempi, storie, approfondimenti e le nostre rubriche che ci hanno accompagnato da un argomento all'altro con quella leggerezza che ormai conoscete bene. Devo dire che questa puntata per me ha avuto un sapore particolare, l'abbiamo aperta raccontandovi dei tre giorni trascorsi insieme ai Rene Grandi in occasione del memoriale pigro a Teramo dedicato al grande Ivan Graziani, un'esperienza che mi ha lasciato qualcosa di bello perché incontrare un artista che hai ammirato per tanti anni è già emozionante, ma scoprire una persona così simpatica, disponibile alla mano, rende tutto ancora più speciale. E forse è proprio questo il bello della musica: ci accompagna per una vita intera e quella volta riesce persino a farci incontrare le persone che hanno fatto parte della nostra colonna sonora. Grazie a tutti i nostri inviati, alle voci delle rubriche e a chi lavora per costruire ogni puntata. Un ringraziamento speciale ad Archimede che dalla regia e dalla parte tecnica ha accompagnato questi 90 minuti con la sua consueta attenzione. E prima di salutarci vi ricordo il nostro filo diretto WhatsApp 328 9696 963, caltonair.it, su Instagram aspettiamo i vostri messaggi, dediche, richieste musicali e magari qualche storia che vorreste condividere con noi. Ma attenzione, perché non abbiamo ancora finito, caro Archimede. Come vuole la tradizione di Cult, prima di salutarci c'è ancora il nostro appuntamento con BLT, che questa settimana ci lascia un consiglio dedicato al benessere e all'attività fisica. Vabbè, come sempre direi, no? Prendersi cura del proprio corpo non significa pretendere sempre il massimo. Ci sono giorni in cui abbiamo energie da vendere e altri nei quali abbiamo bisogno di rallentare. Imparare ad ascoltare il proprio corpo significa anche riconoscere quando è il momento di allenarsi e quando invece è necessario recuperare, perché il riposo non è tempo perso, è parte dell'allenamento. Ricordate, il benessere non si misura soltanto da quanto riuscite a fare, ma anche da quanto sapete rispettare i vostri limiti. Questo è il consiglio di BLT. Ringraziamo BLT e direi che questo consiglio ci ricorda una cosa che vale anche nella vita di tutti i giorni. Non dobbiamo sempre correre per sentirci soddisfatti, qualche volta bisogna semplicemente godersi quello che stiamo vivendo. Mi sento quasi poetico. Io sono il vostro Giuseppe Indorato e vi ringrazio per aver condiviso con noi anche questa puntata. Adesso possiamo davvero salutare Archimede e tutta la squadra di Cult e naturalmente voi che siete dall'altra parte della radio. Ma non allontanatevi troppo, perché tra 7 giorni torneremo con nuove storie e nuovi argomenti, le nostre rubriche e soprattutto tanta, tantissima musica. E ricordate, certe canzoni finiscono, ma le emozioni che ci regalano continuano a farci compagnia. Questo è Cult On Air, un abbraccio da Giuseppe Indorato, ci ritroviamo tra 7 giorni. Ciao!
0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi, moda e cucina. Cult, dove la musica fa la differenza.

Ben ritrovati a tutti voi, cari amici, cari ascoltatori e cari intenditori della bella musica italiana. Ho finito con i cari perché non ho molto tempo per dilungarmi. Sono qui negli studi di Antenna Web e la scaletta musicale è pronta a partire al mio via. Mi appresto pertanto a presentare i primi quattro brani. Stadio, le mie poesie per te. Negramaro, la cura del tempo. Claudio Baglioni, stavo per dire quanto ti voglio Mietta, invece il titolo è quanto ti voglio, segue Mietta, è di nuovo gennaio. Pronti? Buon ascolto e via!

Il prossimo brano ci riporta a vecchi tempi. Qui qualcuno mi suggerisce i tuoi tempi. Grazie per avermelo ricordato. Nicola Di Bari, Vagabondo. Segue Malika Yan e se poi. Dario Baldan Bembo insieme a Caterina Caselli, Amico è. Paola Turci, Volo così.

Andiamo avanti con un altro Amarcord, Riccardo Cocciante, Bella Senz'anima, Giusy Ferreri, Rossi Papaveri, Modà per una notte insieme.

senza una lacrima. Niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

0: mentire pure a me.
1: Sono rimasti poco meno di 15 minuti alla conclusione del programma. Giusto il tempo per ascoltarci gli ultimi tre brani. Eugenio Finardi, Uno di noi. Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Per terminare, Fabrizio D'André, dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo, ci ascoltiamo La collina.

0: Alla.
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
2: Trasformava ogni rammendo in un ricamo. Diania, Blues. Era brava nel rammendo. Non c'era strappo che non riuscisse a richiudere e a trasformare in un ricamo. Un punto dopo l'altro, ogni piccola e grande lacerazione mutava, con un insieme di colori, in forme sempre diverse, che si amalgamavano alla trama delle stoffe. Era come se ne avessero fatto parte fin dalla tessitura, create dal ritmo del telaio. Allo stesso modo, ogni giorno, rinforzava i lembi frastagliati della sua ferita. Li univa per renderli invisibili ai propri occhi e a quelli di chi le era attorno. Si sfiorò il petto con le dita, proprio lì, dove mani sorde e occhi ciechi si posavano, convinti di possedere la chiave d'accesso alla sua anima. Lì ogni mattina, gugliate di fili dai colori brillanti prendevano vita. Lo strappo diventava di volta in volta un pappagallo blu, una margherita bianca e gialla, una melagrana rossa, un apostrofo indaco, una virgola cremisi. Tangibili e visibili solo a lei. Tentava di lenire il dolore con un immaginario ago che entrava e usciva dalla pelle, nella carne, i fili ben tirati, i punti piccoli e perfetti per mascherare lo squarcio. Tutti i sensi in quel momento le cospiravano contro, rendendo inevitabile e inesorabile la resa ai ricordi. E lei vi si lasciava andare. L'olfatto le riportava alle narici il profumo delle arance e dei limoni. In bocca le esplodeva il gusto aspro delle more selvatiche. Immagini danzavano accompagnate dalle note di un flauto. Fai di ogni ferito un gioiello, una gemma, fai del dolore un tesoro. Così le aveva sempre detto sua madre, che in quanto a sofferenza era la persona più ricca che avesse mai conosciuto. Ma non farti corrompere da questo lusso, non perdere mai te stessa, la ammoniva infine. Era per questo che ancora non smetteva di rammendare e ricamare quel cuore mutilato che si ritrovava con la caparbietà e la pazienza ereditata da sua madre, perché non andasse perso nemmeno un grammo, nemmeno un soffio, nemmeno una goccia della donna che era. Non ho tempo per chi non ha tempo per me, di Gloria Momoli. Non ho tempo per chi non ha tempo per me. Non ho poi la voglia di dovermi sforzare nel trovare le parole perfette per evitare di essere fraintesa. È una fatica sterile ed estenuante. Posso passare ingiustamente per quella che ha sbagliato. Fa niente. Mi importa poco anche di doverne uscire bene. Ne esco e basta, da quel che non mi dà importanza, da chi non mi vede, da chi non ha cura del mio buon cuore. Ho smesso di fare quella che vuole sistemare a tutti i costi, che cerca il chiarimento. È proprio vero, sapete, che in alcuni casi non ne vale la pena, ed è invece ora che ne valga la gioia. Ho imparato a farmene una ragione per tutto quel che passa e non ha l'amore di restare. Il mio cuore è aperto sia in entrata che in uscita. Ho molto amore, e da che ho imparato a dirigerlo anche verso me stessa, non ho più tempo per chi non ha tempo per me. La tua mano è sempre stata nella mia, di Enrico Cattani. E cerco di capire. Tu che un giorno sei una rosa e quello dopo sei una spina. Ti resto accanto in questo tempo indefinibile, nel tempo che ti prendi per pensare, per trovarti. E intanto se la ride, passa e se ne frega. Tempo troppo breve se ci scappa da ridere o da vivere. Tempo troppo lungo se ti fai aspettare. Se ti volti non mi vedi, neanche avanti non mi vedi. Io sono al tuo fianco, senza spingere né tirare. Nel posto in cui ti puoi appoggiare quando perdi l'equilibrio. Di fianco, per dirti all'orecchio che ti voglio bene, per non perderti di vista neanche quando ti allontani, di fianco, per non oscurare la tua luce, per non coprire la strada che vuoi fare, per solleticarti se ti chiudi nei pensieri. E non occorre che allunghi la mano per cercare la mia, non l'ho mai mollata. E non occorre che allunghi la mano per cercare la tua, è sempre stata nella mia.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Spifferi dal pianerottolo.
2: AI per isolare.

0: sigilleremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra l'aria del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione.
3: Antenna Web makes you dance.
4: Antenna Web
3: makes you dance. Antenna Web makes you dance.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
0: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro prima stavamo riascoltando, li ascoltiamo sempre prima di mandarvi

0: Ode alla musica
1: in California, rock, immagino
0: per eccellenza proprio gli Eagles.
1: Certo.
0: La notizia è che è stato pubblicato il loro la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì, come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì, nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì, cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley, Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
1: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
0: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il patron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria.

0: i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blu Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime, tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lodi, che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blu Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre, che vedrà anche fra le varie iniziative un'iniziativa di inclusione sociale, di tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
1: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini, ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora, contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi. Uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
1: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di... ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene.
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Ecco. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
1: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese e cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la SIAE americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto, una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo Gusti Comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hand Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia e la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
3: Io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo,
3: ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' coi Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo, a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però sì, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: gioco, saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprati il mio di dietro, io lo vedo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Dal Be-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
6: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
5: Con Marco Testoni.
7: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
5: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
7: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
5: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro strillo di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
7: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
5: in California, immagino.
7: Per eccellenza proprio gli Eagles.
5: Certo.
7: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti. Diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
5: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
7: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai togliersi da questo focus, con dei cartelloni che al 99% sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa le classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con la Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e i premi agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 con Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di Ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' coi Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo, a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però sì, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e... Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e... Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e...

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao amici, siamo presenti all'ennesimo appuntamento con l'ottima musica di Flashback Music Memories, il grande contenitore musicale dei successi senza tempo, anni 70, 80, 90, 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora sì, si inizia subito, via!

La grande sound in apertura di Flashback Music Memories è un singolo di grande successo del cantante britannico Rick Astley, pubblicato nell'estate del 1987 come primo estratto dal long play di debutto Whenever You Need Somebody, scritto e prodotto da Stokater Waterman. Arrivò al primo posto in ben 25 paesi del mondo. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, 1987. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

Per quanto riguarda questo grande successo del grande artista di Zocca, provincia di Modena, è il secondo singolo proveniente dall'album Stupido Hotel. Il brano è uscito e ha raggiunto grande successo nel giugno del 2001, permettendogli di vincere il Festival Bar per la terza ed ultima volta in carriera, nonché di ottenere un grande riscatto radiofonico durante l'estate di quell'anno. Vasco Rossi ci ha proposto Ti prendo e ti porto via, 2001. È sicuramente la musica che emoziona. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Sicuramente un grande successo, 1995, London Beat con Hubris on the Sun. Sono un gruppo musicale dance pop britannico, noto principalmente per il successo internazionale dal titolo I Be Think About You, Ti Stavo Pensando a Te, 1990. È stato il primo singolo estratto dal loro terzo long play dal titolo Harmony, Hubris on the Sun. Allora salutiamo Adriana che è all'ascolto e naturalmente il treno Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.

Allora, sicuramente il motivetto che ha fatto sognare tanti di noi. 1977, questa era la grande performance by Mainardi Ferguson, Gonna Fly Now. Accreditata spesso come tema From Rocky, è una canzone composta da Bill Conti, il grande maestro Bill Conti, per il film Rocky, di cui è il tema principale. È entrata, fa parte della cultura degli Stati Uniti d'America, insieme al personaggio di Rocky Balboa. Gonna Fly Now.

0: Allora, grande successo, siamo arrivati al 2009 per quanto riguarda la cantante statunitense Lady Gaga con Alejandro, tratto da Long Plain The Fame Master, genere electropop, dance pop. Diamo il saluto del nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories e un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

Anche questo brano ci ha fatto sognare. 1985 è il singolo dei Mattia Bazar, grande gruppo genovese, che anticipa l'album Melancolia. Il brano con voce di Antonella Ruggero ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo di quell'anno, 1985. Mattia Bazar, Souvenir.

Allora amici, siamo arrivati al 1997 quando usciva questo fantastico brano di They Don't Know Dub, si chiama appunto Don't Speak. Gruppo musicale statunitense, pubblicato il 15 aprile del 96 come terzo estratto dal terzo album in studio Tragic Kingdom, rock alternativo, e da notare la grande voce è quella di Gwen Stefani.

Allora amici, siamo arrivati al 1977 con questo grandissimo successo di Claudio Baglioni, un celebre brano del grande artista romano, 1974, arrangiato dai Vangelis. Il singolo è pubblicato dalla RCA italiana e ha avuto un enorme successo, diventando uno dei brani simbolo del cantautore romano. Appunto, E tu? La musica senza tempo, flashback, music memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente il grande sound di un artista eccentrico è il sound di Mika. Siamo arrivati al 2008, è il quarto singolo del cantautore britannico estratto dal long play Life in Cartoon Motion. Il singolo è stato pubblicato nell'ottobre del 2007 in Inghilterra, a novembre dello stesso anno in Australia. Si chiama Happy Ending.

0: sound universale della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il

il classico brano del 1984 di Ivan Graziani, il chitarrista. Uno dei brani più celebri e rappresentativi del cantautore e chitarrista italiano, appunto Ivan Graziani, pubblicato nel 1980 all'interno del long play Viaggi e Interprete. Il brano descrive la passione, la malinconia e la vita dedicata a un sogno, affrontando anche le difficoltà e le incertezze e le fragilità dell'arte. Il chitarrista Ivan Graziani, 1984, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati agli anni 70. Cantante, musicista e artista discografico statunitense, noto principalmente per i suoi successi nella scena funk and disco degli anni 70. Parliamo di Jimmy Bohorn con Gimme Some.

Sicuramente un grande evento per quanto riguarda questa canzone del 2002. Avril Lavigne con Complicated è il singolo di debutto della cantautrice canadese, appunto Avril Lavigne, estratto dal Long Plan Let's Go. È stato scritto dalla stessa Avril Lavigne insieme a The Matrix. La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: Grande successo degli anni 70 per una canzone utilizzata per la colonna sonora del film Grease, Brillantina, basato sull'omonimo musical genere rock, funk, rock. Frank Valli, Grease, 1978.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
2: Laura.

pensano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: qualcuna sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura.
1: La mitica voce, quella di Luciano Ligabue, in arte Liga. È un brano del 2007, 26 ottobre del 2007, come primo singolo estratto dalla raccolta Primo Tempo. Il brano, un pezzo pop rock, ha ottenuto certificazioni di platino in Italia e nel mondo. Genere pop rock, produttore Corrado Rustici. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con il brano di Giorgio Moroder, From Here to Eternity, 1977, Da qui all'eternità. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con Flashback Music Memories. Bye bye.

Prima puntata della settimana di On Air. Siamo qui anche quest'oggi, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi veramente tante novità. Abbiamo il miglior mercato indipendente, non solo, ovviamente tutta la migliore selezione dei brani del momento.

Ed è in rotazione dal 2 di ottobre il nuovo singolo di Michele Coletta, Boom. Il cantautore torna in radio con un brano pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso, senza chiedere permesso, modificando il modo di vedere il mondo.

0: Italia.
1: La cantautrice Elle torna con il nuovo singolo Uomo. È una delle tappe centrali del percorso narrativo di I Tempi delle Bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per te.

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita. Interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Julia John, il brano prende forma come un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto. Questo scambio vocale accompagna una narrazione fatta di episodi quotidiani, dettagli apparentemente ordinari e piccoli frammenti di vita che assumono un significato più profondo quando vengono vissuti insieme a qualcuno.

She's My Fire di Angelo Titli e Solo l'amore vincerà entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Titli arriva anche il primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like, due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

Talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson, oggi ad on air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

Volevo dirti due parole, ma non ne ho avuto l'occasione. E allora scrivo una canzone per dirlo a milioni, milioni di persone, che niente è perfetto, neanche il mondo che

Piano, whisky e jazz, Johanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, whisky, jazz.

Un amore che si sgretola come foglie d'autunno, racchiuso nell'eco di malinconiche note di un pianoforte e nella voce intima di Moisen. 11 ottobre è un viaggio poetico e viscerale, dentro la fine di un legame dove la ferita diventa melodia e l'assenza si fa spazio da abitare. Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas, disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio, il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista, Sogna Luna.

0: mia luna.
1: Giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air, in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
2: Voci, libere, suoni puri, questa è la musica che resta. Il viaggio per oggi finisce.

di Antenna Web. Io sono Domenica Surace e volevo presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Nonna, del quale troverete sia la versione dialetto che quella in italiano, un racconto semplice che non conosce tempo. Vi auguro un buon ascolto e un abbraccio a tutti voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desir. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

0: adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Sabrina Seaside?
0: Carlo Audino.
1: Nuova puntata.
0: Sì!
1: È lui, lo riconosco, è Daniele D'Elia.
0: Ruvido.
1: Inizia la puntata, Daniele. Yeah!

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Forgei, un cantautore italiano o un autore che canta. Scrivo tanto, troppo, spesso canzoni per anime in viaggio, dentro e fuori, un po' come me insomma. Buona musica a tutti e a presto.
1: Ti ricordi quante volte ti sei detto faccio schifo e poi passavi i pomeriggi a cercare di capire come fanno tutti gli altri a non sentirsi dei falliti, mentre fuori il mondo corre, mentre noi restiamo fermi?

ragazzi, siamo quelli che alla fine ci bastano i palazzi. Tu promettimi una cosa, anzi promettimene due, che se un giorno ce ne andremo via da questa terra in cielo, ci ricorderemo.

per primo non ti ami, se non sei tu il primo a dirlo, faccia a terra e fango in faccia, come sempre stessa storia, ma qui no, non è una serie, su un divano ci si muore. Non fermarti, avanza lento, avanza come i carri armati, metti un passo dopo l'altro, le carezze ai tuoi soldati, poi riguardati negli occhi e ricorda non sei sola, qui ci vogliono perfetti, ma perfetti non si vola. Tu promettimi una cosa, anzi promettimene due,

Ciao, come stai? Niente, volevo dirti una cosa. Non fermarti, avanza, avanza lo stesso. Poi schiacciali tutti, ma con i tuoi sogni. Stai lontano da chi cerca di limitare le tue ambizioni, da chi vuole limare le tue vette. Le persone piccole fanno questo, ma quelle veramente grandi ti fanno sentire che anche te puoi diventare grande. Basta imparare ad essere piccolo, proprio come loro.

0: Ciao Carlo e ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Noi siamo gli Arctic Baba e vi presentiamo oggi il nostro nuovo brano Many Years Ago. La canzone è un tuffo nel passato, un viaggio attraverso i ricordi di un tempo che purtroppo non c'è più. Ci trovate in tutte le piattaforme digitali come Spotify, Facebook, YouTube e tante altre ancora. Grazie mille, un saluto a tutti e buon ascolto con
1: Many Years Ago!

0: un cuore rotto.
1: Ti svegli una mattina e non ci pensi più a te, e non hai tempo di perdere tempo. Cammino come un pazzo pensando a te, e penso al mondo pazzi non ce n'è. Ci sono belle facce e distrazioni, e gatti affamati senza più padroni. Stelle malinconiche e un bel sorriso, sono un cuore rotto ma ho deciso che il mondo è bello anche senza un perché. Il mondo è bello.

0: L'ha fatto veramente Christian G con Cuore rotto. E adesso?
1: Carlo Audino, Canto di strega.
2: Specchio, oh, specchio.

questa età del logo. Oro, smeraldo e argento, rubini, diamanti e topazi. No, non sono felice. Di ricchezze ormai siamo sazi. Ti dirò tutto ciò che sento.

Un saluto ai cari amici di Emergenti in Adozione. Sono sempre Claudio Spinosa, Santo Claus Baron Noir. Il brano che vi presento oggi è un brano folcheggiante, sempre dalle forti venature blues. Il pezzo in questione è Temperanza. Buon

0: batterò.
1: Ed era Abda con Lolita. Adesso Viros. Allora, prati gialli, tronchi d'albero rossi.

0: presto, Phil.
1: Ciao, ciao Sabrina, ciao Carlo, ciao a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Piero Strada, cantante, cantautore, e io parto sempre, come dire, con i piedi per terra e la testa per le nuvole quando scrivo uno dei miei brani, perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni e costruirci sopra musica, magia, storia, un po' di ironia. Questo è un po' il modo in cui mi piace lavorare. Oggi voglio presentarvi un brano molto importante per me, che si intitola Forte come un drago. Forte come un drago è un brano molto introspettivo ed è qualcosa che vedrete molto bene anche nel videoclip che ho girato allo specchio. Vedrete, è un videoclip veramente molto particolare e serve a dire a tutti noi, ma soprattutto a me stesso, che quando siamo in difficoltà, quando abbiamo veramente bisogno di aiuto, dentro di noi c'è la forza di un drago che può aiutarci. Basta guardare un po' bene nel nostro cuore ed è lì che ci aspetta. Vi lascio a Forte come un drago, spero che vi piaccia, un abbraccio fortissimo da Piero Strada. Ciao!

Ciao, sono Claudia di Giandomenico, in arte Claudia DG, sono di Pescara e cantautrice indipendente. Fin da bambina ho avuto sempre la passione del canto, che ho coltivato anche grazie a mio nonno, che era musicista. Un giorno mi regalò dei CD e mi disse: ascoltali perché imparerai a cantare. I CD erano di Whitney Houston e di Giorgia. Mi chiamò la redazione di Detto Fatto su Rai 2 per la rubrica dei sosia. Mi fecero cantare e da lì mi nominarono sosia ufficiale di Alessandra Amoroso. Nel 2019 partecipo alle selezioni di Sanremo Giovani, arrivando alle semifinali. Nel 2020 decido di diventare cantautrice scrivendo alcuni brani in collaborazione col mio produttore Primiano di Caccavo. Vi presento il mio singolo Un lontano ricordo. Un saluto a tutti e buon ascolto.

0: Questo accostamento l'hai messo te.
1: Bellissima. Tango dell'assenza.
0: Sì, ma questo è finito, eh? Abbiamo finito la puntata.
1: No.
0: Vi lasciamo in buona compagnia con
1: Ilenia Sala, Tango dell'assenza.

0: Divergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Ciao! Un caro saluto a tutti gli
3: dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Paolo Binda e come di consueto vi intratterrò per 30 minuti con la musica elettronica. Iniziamo con una novità discografica, è appena uscito il nuovo di Robert Fripp con il gruppo The Grid. Ne abbiamo estratto un brano molto molto bello che si chiama Simpatico.

questa antenna web è sempre Electric Café con Paolo Binda. Io direi di ascoltarci un secondo estratto da questo nuovo disco di Robert Fripp. Questa volta è quello che dà il titolo al lavoro, si chiama Leviathan.

È un disco sicuramente da avere nella propria collezione, questo di Robert Fripp, del quale ci siamo degustati ben due brani. Adesso cambiamo BPM e torniamo invece in Italia con un talento indiscusso che è Giorgia Angiuli, produttrice. Qui andiamo un pochino sul ballereccio, però la qualità del prodotto è comunque molto elevata. Ascoltiamoci quindi questo brano di Giorgia Angiuli, fatto in studio, chiamato You Shine.

Siete sempre all'ascolto di Antenna Web, questo è il programma Electric Café, io sono Paolo Binda, ci avviamo verso la parte finale del nostro programma, c'è voglia di riascoltare i grandi Kraftwerk con Radioactivity.

E siamo all'ultimo brano per oggi, veramente il tempo è volato anche questa volta. E concluderei con quello che è stato un evento il 31 dicembre dell'anno scorso, messo in scena dal grande Jean-Michel Jarre, che proponeva in diretta streaming, dato il lockdown, un meraviglioso concerto in realtà virtuale. Si poteva goderselo quindi anche con gli appositi occhiali. Io me lo sono guardato in televisione, comunque è uno spettacolo sicuramente eccezionale, come sempre all'avanguardia. Quindi ascoltiamoci The Time Machine, e io, Paolo Binda, vi do appuntamento qui su Antenna Web la prossima settimana con un'altra puntata di Electric Café.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Jazz Train

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci, francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx, l'ascolto questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Jazz Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni, si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last, Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail francescomusica1960@virgilio.it.

va in onda Jazz, Soul and Blues. La storia, le voci, lo stile. Condotto in studio da Antonio Simmini.

E ciao, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata autunno-inverno di Jazz Soul and Blues. Ho ripreso questo brano Kiss Me, un bacio a tutti quanti voi, per ritrovarci in questa bella musica, puntata di rodaggio. Diciamo, archiviamo un po' il periodo estivo, un po' per lavoro, un po' per vacanze. Rieccoci qua con della bella musica. Si inizia con Sixpence None the Richer, un brano del 1997, Kiss Me, e ripartiamo con la bravissima cantante Made in Italy, Emanuela Campana, che ci fa ascoltare un brano di Pino Daniele, Gente distratta. Sono Antonio Simini, quest'album appartiene a questa brava artista, e questa programmazione Jazz Soul and Blues andrà periodicamente in onda ascoltando novità e un po' di brani vintage che non vanno mai in cantina. Gente distratta del grande Pino Daniele con Emanuela Campana. Buon ascolto.

Bellissima interpretazione di Emanuela Campana, questa bravissima artista made in Italy, Gente distratta, tratta dall'album di Pino Daniele, Un uomo in blues, che è dell'anno. Conservo gelosamente questo CD che è veramente molto molto interessante anche per l'aspetto non solo culturale dei testi, ma della musica, per il suo blues napoletano, o meglio metropolitano, in giro per il mondo. Gente distratta in jazz, soul and blues con Emanuela Campana, ma arriva lei, la grande Martina Lupi, con il suo brano Fiamma.

intermezzo in questa puntata con Dannate Salvatrici, la cantante Martina Lupi, Romana Doc, che firma il suo debutto solista, che è molto più di un disco, un percorso iniziatico, un lavoro che usa la forma canzone come soglia simbolica, aprendo così uno spazio in cui la voce, parola e silenzio agiscono con strumenti rituali. L'album è pubblicato nel 2026, quest'anno, da Filibuster Records e si muove esplicitamente nel territorio del sacro femminile, della psicologia archetipa e delle trasformazioni interiori. Bravissima Martina Lupi, ho avuto il modo anche di intervistarla e di parlare di quest'album Dannate Salvatrici. Ho voluto inserirlo in questa puntata perché è un brano che merita tanta attenzione e tanto ascolto. Martina Lupi, Fiamma, apre le porte a questo brano che è un po' mi ha un po' massacrato tutta l'estate. Bam Bam, Jamaican Sound, Sister Nancy. No?

Beh, ho voluto scherzare dicendo e usando quel termine, mi ha massacrato tutta l'estate, anche perché ho visto in giro dei reel pazzeschi con delle coreografie per questo brano inserito dalla DJ giamaicana Sister Nancy nel lontano 1982. Un brano un po' che ricalca le musiche reggae con strutture soul. Questo brano poi è rimasto un po' in sordina, invece negli ultimi anni è entrato di prepotenza nelle discoteche, naturalmente con delle rivisitazioni molto molto moderne, e qui abbiamo ascoltato l'originale. Molto interessante questo brano, e andiamo avanti con Sheryl Crow e John Mayer in questo brano molto molto blues, My Favorite Mistake.

0: Grandissima stima immensa tra questi due artisti, John Mayer e Sheryl Crow, per questo duetto in questo brano My Favorite Mistake, qui nel nostro Jazz Soul and Blues, puntata un po' pilota, e rimandiamo un pochino qualcosina di qualche mese fa per poi ripartire alla grande con le prossime puntate. Intanto ci ascoltiamo un bel messaggio della nostra Francesca Paris Barri.
1: Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate, vagheggiate.

Lei è Zakia Hooker, ve l'ho già presentata, figlia del grande pilastro del blues Johnny Hooker, Love Flawless Cruiser, questo è il brano. Lei ha detto: questo è un tributo alle prove, alla tribolazione che mio padre ha affrontato nel suo percorso per realizzare il suo sogno. Racconta una storia di lotta, solitudine e infine di raggiungimento del suo sogno, e quindi racconta tutto questo in una calda giornata estiva mentre ballavo al ritmo della musica di mio padre. Il viaggio del bluesman Zakia Hooker, dove ci ha fatto ascoltare il suo brano Love for It Cruiser. Arrivano loro, Sonia Spinello, Iva in Segreto. Parliamo di musica bella italiana, ma di grande jazz, e ci fanno ascoltare Sottile.

è solo a fior di labbra che si sussurrano certe verità, come racconti venuti da lontano, da nuvole cosmiche che viaggiano attraversando indenni l'orizzonte degli eventi in cerca di nuovi mondi.

0: Una bellissima prova di gran bella musica, Vivian, la voce della band degli October Night, resa il brano in questione, è una band ucraina dove ha trovato lo spazio nonostante le brutte vicissitudini che stanno percorrendo in quella nazione di cui tutti quanti sentiamo parlare. Hanno così estratto con grande determinazione e forza questo bellissimo album. Resa è il brano a cui ho voluto far accompagnare la bellissima voce della narrazione a fior di pelle della nostra sceneggiatrice, attrice, doppiatrice Francesca Paris Barr, di cui tanto ringraziamo. Andiamo avanti in jazz, soul and blues.
1: Come c'è

Una perla, questo brano e questo disco Canzoni di Chiara Civello in compagnia della bassista jazz Esperanza Spalding in questa meravigliosa e bellissima interpretazione dei Mulini dei Ricordi, sempre qui su Jazz Soul and Blues. E adesso un bel ricordo di qualche anno fa. Vi ricordate i Prefab Sprout? Ecco, vedi qua, ve li faccio ascoltare in un brano che ha avuto tanto tanto successo, Cars and Girls, Donne e Macchine.

un brano questo che dalla sua uscita non ebbe un grande successo, ma poi è addirittura diventato uno dei brani più riconosciuto per quanto riguarda questa band Prefab Sprout. Siamo nel febbraio del 1988 e questo è l'album From Langley Park to the Memphis. E ha raggiunto la 44esima posizione in classifica, ma poi questo brano ha aperto la strada per farli conoscere un po' più verso il mondo. Andy McCallon, il frontman del gruppo, ha saputo veramente fare delle cose molto molto importanti per quanto riguarda la musica dei Prefab Sprout. Serena Brancale con noi in Galleria.

se ne sta lì, come incantata in orecchio e sensuale. Ma ancora non sa verso chi soffierà quel suo respiro, fonte di inesauribile.

Ci avviamo verso la fine di questa bellissima puntata di rodaggio per quanto riguarda Jazz, Soul and Blues. Al microfono il vostro amico Antonio Simini, di cui vi ringrazio per avermi prestato il vostro ascolto. Lasciamo scivolare Susan Tedeschi, questa bravissima amica, per quanto riguarda il sistema e genere blues. You Are Always the One, un brano in unplugged live per questa speciale donna ormai radicata con Derek Track, suo compagno di vita. Arriva invece Olympia Vitalis con Days.

Un bel esempio per questa nuova e brava artista Olimpia Vitalis. In questo So Days parliamo della nuova frontiera del New Soul e adesso andiamo a ripercorrere un po' indietro con gli anni una band, The Weather Boys, con Fisherman Blues, un brano che ha fatto molto successo. Credo che sia una band irlandese, ve lo faccio sapere a brevissimo. Buon ascolto intanto.

Weather Boys, gruppo folk rock, con questo album Fisherman Blues, dove ci sono alcuni testi scritti dal loro amico Van Morrison per il mondo. Fisherman Blues, The Weather Boys. Andiamo a terminare con Boo in Weather Takes, e io vi ringrazio per l'ascolto. Termina qui Jet Soul and Blues. Abbiamo un po' messo in onda un po' di bella musica, con l'ausilio di rincontrarci nelle prossime puntate e farvi ascoltare delle novità, delle cosettine un po' vintage che rimangono sempre interessanti e importanti da ascoltare, da Antonio Simmini e da questa bellissima radio. Ciao ciao a tutti, con un a presto risentirci. Non cambiate mai radio, perché qui si ascolta solo musica di qualità. Bye bye, ciao ciao.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: All'interno delle tracce da seguire in quello che è definibile come il viaggio itinerante nel mondo musicale di alternative e contemporary R&B, naturalmente anche un sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti, io sono Dedo e Sean Garrett, Pills, Fattory, Axmo, Girlfriend.
1: I'm

dal suo nome sicuramente avrà modo di dar lustro in maniera prestigiosa di sé nel corso dei giorni a venire, in quanto a noi piace anche questo sorta di scimmiottamento, se così mi suol definire il termine con cui si ispira a Amy Winehouse. In realtà parliamo di Kells, che è originaria di Pittsburgh, ma da qualche anno si trasferisce ad Atlanta, in Georgia, e fin da giovane è emersa in ambienti musicali. Ha cantato in cori parrocchiali, in ensemble jazz, iniziando a scrivere canzoni già, pensate, all'età di 13 anni. La sua musica è affascinante, ne è questa una consapevole, diciamo, certezza. Un mix di neo soul, jazz e pop, con influenze, come so detto, oltre che Amy Winehouse, di cui naturalmente è molto idolatrata anche la sua volontà, appunto, di similare anche nella parte vocale Sarah Vaughan e Badu e Lauryn Hill. L'abbiamo ascoltata naturalmente con Gone, ricordo a tutti voi ascoltatori, lei si chiama Kells. Woo!

Sì, classica con i, possiamo dire, Golden Disco Classics, va bene, sì, in poche parole verso quella che è definibile come i grandi classici della musica funk and soul, e il tutto è grazie al repertorio musicale di Rare Funk Groove, e in questa accezione grazie a un gruppo che inizialmente prendeva il nome di Liz Indiana nel 1970. Erano pensati figli di due medici, Annapolis e Maryland, componenti principali erano fratelli, quindi Ernesto Orlando, George Jr. e Greg, denominati appunto Phillips, e KJK Ademo. Più tardi si unì anche René Dix alla band come vocalist, completa così la formazione degli Star Point, ascoltati con Bring You Sweet Loving Back.

è indiscutibilmente una figlia d'arte, una famiglia leggendaria. Pensate, lei si chiama Alex Huxley, è figlia di Ernie Huxley, il membro dei mitici Huxley Brothers. Pensate, anche la nonna materna era un soprano e un vocal coach che dedicò al canto classico e educò Alex dall'età di 12 anni, cresciuta tra musica e leggende. Insomma, fin dall'infanzia era circondata con i virtuosismi e le prove degli Huxley Brothers, che rappresentavano una vera e propria masterclass nella e propedeutica nel concepimento della propria adolescenza. L'abbiamo ascoltata nell'ultima fatica, Stripped Down, Ants.

Allora, ritorno dopo il famoso tè caldo, dopo l'intervallo di una partita di calcio, quindi stremati, ci siamo riposati, abbiamo ripreso la seconda parte di Royal Funky Groove con un prodotto di battaglia, un masterclass dei fasti degli anni 70, o per meglio dire della fine degli anni 70, che ne era un coinvolgimento in particolare di una band storica dei gruppi funk al centro di, come si suol dire, della scena funk post disco americana che si era stagliata tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. I Clear, di loro stiamo parlando, nacquero a New York nel 1972, originariamente naturalmente i The Clear, erano denominati come The Jam Band, gruppo di artisti disco. Nel 75, pensate, cambiarono ancora nome in Pipeline, sperimentando un sound un po' diverso e molto più vicino al rock, e pubblicando un singolo, Gatsby Rider, su Columbia, ma naturalmente il successo non fu assolutamente assoggettato rispetto a quelli che erano gli intenti per il quale appunto era nato il gruppo Pipeline, finché praticamente grazie a Patrick Adams e Greg Carmichael nel 79 fusero il proprio intento e ribattezzarono il nome in The Clear, e firmando con Atlantic Records, e nel 1979 ci hanno proposto questo Close to You. Teddy Pendergrass, o per meglio dire Teddy Bear Pendergrass. Close the Door, siamo all'interno del Philly Sound e questo è Rare Funky Groove, e io sono Dedo.

E questa è la parte di Alternative che piace, naturalmente si avvicina ai fasti musicali del passato con un qualcosa di condimento di nuovo, però effettivamente poi questa commistione tra i vecchi dettami del vecchio e la innocenza così del nuovo mette a disposizione dei prodotti musicali di un livello importante come questo di Genevieve Johnson. Pensate, è nata nel 1998, è di origini cubane, attualmente vive a Los Angeles, anzi che è spesso è attribuita una parte della crescita evolutiva appunto in Miami. Proviene da una famiglia, madre e nonna, che erano balleline e da cui ha ereditato una forza e consapevolezza corporea e un gusto raffinato per quel che possiamo definire le performance. Head Over Heels, Genevieve.

semplicemente funk del 1982. Ovviamente ad interpretarlo sono una formazione che è definibile come una storica band funk americana che emerse nella vivace scena musicale di Detroit tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ed in auge sino alla metà del medesimo. Il progetto naturalmente inizia a Detroit negli anni 70 con un nome importante, Hal Hudson and the Soul Partners, fondato da Hal Hudson insieme a Dave Robertson e Kevin McCord. Nel 79, in seguito al passaggio a MCA Records, il gruppo assunse un nuovo nome, One Way Factory, Hal Hudson, e in seguito solo semplicemente One Way. Naturalmente il brano più famoso è quello che abbiamo ascoltato, Could It Pie, che raggiunse la quarta posizione della Soul R&B e la 61esima della Hot 100 di Billboard, tutto nel 1982. Aprite i padiglioni auricolari, è in arrivo Ninja di Heaven.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Il suo nome è Malik Perry Flint, noto artisticamente come Black Parry, con nella scrittura appunto del nome del cantante la L, la sono maiuscolo perché stanno ad disegnare LA per Los Angeles e AR Arkansas. È un cantante, produttore e polistrumentista originale di Little Rock in Arkansas, attualmente residente in LA, in Los Angeles. Inizia la propria carriera suonando la tromba nelle band scolastiche, per poi autodidatticamente imparare a suonare chitarra, tastiera e bass, basso, oltre a dedicarsi all'ingegneria e alla registrazione musicale. Ha anche lavorato come DJ e ha promosso dei gruppi musicali del genere musicale hip hop. Abbiamo ascoltato Black Parry in Hola Miami.

Non potevamo non terminare la nostra rassegna musicale detta vicina ai sound musicali di Alternative Contemporary R&B, se non potevamo non menzionare colui che insomma la fa un po' da padrone adesso in largo e lungo, Chris Brown, nell'ultima fatica denominata Holly Blindfold, un prodotto diciamo molto easy listening, però con quella matrice, quella chiave soul e R&B che non guasta mai. Questo è l'intento di Rare Funky, quindi roba nuova, alternative contemporary e uno sguardo verso i grandi classici del passato. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao!

saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

0: davanti a me.
1: Ciao, sono Fabio Cardullo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

0: Scienza.
1: Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao cari ascoltatori di Antenna Web, io sono Antonello D'Angeli e sono di ritorno ora da scuola, abbastanza stremato dopo 4 ore di insegnamento di matematica e di fisica. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ogni fragile ormeggio. E un buon ascolto a tutti. Ciao!